Sa fi sanson, pa di tou, sa ki mò senti, lè mò mazi nou, avan, ou ti wè, mè la ou pre, pli pre, ki zanmen.